0: prego parlà. Metteixo l'embuque sa mamma. A mai amaga do l'altro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego parlà. Metteixo l'embuque sa mamma. A mai amaga do l'altro, vidi ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego parlà.
1: Sa mamma in prego parlà. Ma tata in prego parlà.